Il gruppo Ogni Slapas vanno a fare una pisare poco a poco Uignarix Pacrixian con il nord de Potosini Samantha Pacha. Bueno, Mike Ashton, Curis Pacrixon, ci sei?